0: Makin Maju.
1: Sekali lagi.
2: Sekali di udara masuk angin.
1: Aduh.
2: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.